0: Radio ISW.
1: Auto.
2: Brndata, brndat, brndata, brndat, brndata, brndat, brndat.
1: Vehikel.